0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Pojače radio!
2: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
3: Radio Vladimirci.